po' la coppia, ma che torna se Sine, pisali su Zakonan, da o tvoj vjene, od ne vjere.

so chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida per